Bring a pup and da da ba, bring a pup and da da ba da ba, come pound da da ba da ba, come pup and da da ba da ba, come pup and da da ba da ba, Willie goes and come pound da da ba, come pa, bring a pup and da da ba, come pa, bring a pup and da da ba da ba, bring a pup and da da ba, wherever you are, open your mouth and pray the for baby, be one of the empire and energy, every Bible say, my empire.